Il colo gobalà la zua meleta. Man nella man, piccia de breda. Se gastancà nel portar ciopo, veccio dai duco.